Ogni termità, trash, sono fan, fan, assurdo, fichena, carizia, succialante, succialante, succialante, c'è l'istum, maharan, c'è l'istum, maharan.